la chaba jwalo le sahane le zazi la sonta ha ere go dumedise bana mo sethwa isi ho hle mo mamising ena gaso o lona dingwe seng hona o se ke sa boetse hape ke na le wena ho ka kopana jwalo o le na le monate last big easy Leo den kanjwalo o thewa kwa no blow my back. Ke bua jwalo ka hanta tai ka sebele. Le bitso la ka ke tumelo. Fane ya ka ke mokwai. Ka hona ke o mema o. E ke re kopane mo sotwa iso. Ho twa mona ho ri nyena boraro. Go tsama jalo ka mmino mmino monate mmino wa maikutlo go tla re ganne jalo go ya kena hantle go nyane ya botshelela nka thaba haholo ha o ka ba le nna di etsa sentse sina maobane Baba mba ile bazwa ka magalo ho ya meketeng ka ho fapakana ha baba mbona ne ba le tshiamo ba ile ho ya boloka metswalle ba nka bona empa he ya ka tshepo re tsohle tse di ne di sala tsa tsina maobane di sebetsa etse hantle ho sena dikgathatso segikele o le ga ga kului o le lapeng o le monateng ke segena le wena he kana kwena haibe monate fela

kabine monate re diamante ke go tlwa le ke nge stop sa di pgs kabine monate ts ts

Yesu. Ye muri murea boka kapefumulo kalibiso la morena Jesu. Tate kata ulo moyo halang kalibiso la Jesu Kristo na seletana le boa tlametsi mesi le bile ha holo re re ntweng kya bala ke kopa o ntwise o ntumelelo bala hle mentate nkhono tate moholo a o sia buti ntumelle re bala ha mmoho bebele ya ntate modimo senokwane ha setle ha se o utswa le o hla le ho timetsa fela nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho fitisa senokwane ha setle ha se ho utswa le ho hlaba le ho timetsa fela nna ke tlile hore di be le bophelo di bo bone ka ho fitisa Johanne Kgaolo ya leshome temana ya leshome haleluya ntate lena ke lentswe la hao monghadi wa bophelo lentswe la hao ke wena ka sebele bua le dipelo tsa rona ntate Hoseng Roma metsi ka lebitso la Jesu haleluya haleluya haleluya sela qadile he mamedi wa ka ha idula hantle metsotso le shimeng le metsi tsheletseng re furaletse hora ya botshelela mona mo re sa tswang go bala teng mo mamedi wa ka

0: re go nke mona lengolong le legolo e re go nke mona ntate
1: mo mamedi wa PCFM dumela hape ke o dumedise re boele hape re kopane lengolong le legolo
0: Jesus
1: pudu o nyale tsare ne re bua ka tsela ka poka molao o ntate modimo a leng a o lebelletse go rona gore re ka ra o tsamaya gore a gone gore a fodise lefatshe la rona lefatshe la rona le senyeileng lefatshe la rona le kulang
0: my
1: lefatshe la rona le tletseng bohloko lefatshe la rona le tletseng leshano empa modimo o buile le rona ha ne re hlekela lengolo lena la leeto la sefapano momamedi wa PCFM ntumelle ke o kena lengolo le leholo ke kopa hore lengolo lena pele ke tlo lebala ke kopa hore o tlo nke moradi wa hao kapa mora hao kapa ngwana hao o dule le yena hona mona a tla mamele molaetsa wa lengolo le leholo kgweding ya batla o ora matsatsi ka maphoso e kgolo ha re ka rabala mangolo a mabedi hodima leng mangolo a mabedi lengolo le le lebile le tlhabisa motha kgweding ya bona e ka ba phoso e kgolo jwale ntumelle wa tshebeletso
0: ya
1: hore ke tla ke bua le motjha ke tla kopa ngwana ha o fela metsotso le shume le metso e mehlano ke tla ke bua le yena mohlomong hona hona le tseka suthang ka bo ho ka ba lelela lera le ka la tswang le fifaditse mahlo a hae kabaka hopola mina sefela o tlo selera le fifaditse mahlo a ka ke tsebe ho latela lesedi le molemi ya re tshepisitseng wa tshepagala ai ebile ha tshepale fela o tshepagala le maemong ohle ntumelle ntate matšhatsi re bule baebele ya rona re kopane le monna Timotia Timotia wa pele kgaolo ke kgaolo ya bone re tobala semana ya leshome le metso e mmedi ho fitlheletse leshome le metso e tsheletseng First Timothy chapter 4 verse 12 ikareng ka bina sefela anti Jesu o na mpona ha ke le la jwalo oh my god ntate matshatsi ha qeta ho mpona ke le la jwalo a mpitsa a re tla ho nna o fole matswalo oh ha ke qeta ho fola matswalo ntate matshatsi ke kgutlela ho yena ke qalile ho iketla tshepong ya hodimo wow e thusa dipelaelo le hona masisa pelo ka hore mookamedi ya renang o tseba seo re se hlokang baratuwa ke ne ke re ke meme lehodimo o ke lokisa lekgabunyane le ka hare ho nna hore moya o tla o sebetse ha re kene lengolong ho se ke haeba ya nyatsang botjha ba hao empa e be wena ya etsetsang badumedi mehlala ya dipolelo ya metsamao ya lerato ya tumelo le ya hlweko hape o se ke wa lebala mpho e ho wena e o e filweng ke moprofeta ha mmoho le peo ya matsoho a baholo oh my god hlokomela taba tseo mme o be ho tsona.